Mano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.